signore filatine, volevo la taxi mida. La giunta sulla città. Tula, tula, tula.

0: Montia stile mare, le suntia sopra dore, le zonce come sore.
1: Ce la può sati la tua.